Nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nomi nom

0: Chop, bang, bang, bang, shoot, chop, bang, bang.
1: Quel plug.
0: Pant, pant, pant. Slam, slap, smash, smack, snap, snap, splash, split, split, spring, stretch.
1: Stomp, stomp, stomp.
0: Tick it.
1: Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat